con Benito Rojo. Mi state ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare.